0: Van de Vloer met Gerja Wolf.
1: Beccata in discoteca con lo sguardo da serpente, io mi sono avvicinato.